Perdona se mi accerto, si lascio un po' d'attento, l'esper nel dia di e del paradiso. Perdona se mi accuso,

Gruyère, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, don ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il vietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il vietto, e mi... Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.